0: Escuchen ese saludo, mis bellos oyentes, en italiano. 1:34.
1: Ciao amici, sono Gigliola Cinquetti. Voglio dirvi buon Natale en la voz de Colombia, bésame. Nella voce di Colombia, baciami.